0: Shamlung na zu kamba lamu shiba di jik sembar tie du ta di chi dan dang ni mang chu yin ba ta shap zu di dang zu be xia xian luo ge chong ge de yan zu mang zu ju jie suo ba tan ti xin kong ge de zong ju jie suo ba la suo be ke mang zu ju jie suo ba mang bu ji ke che bu yin qin ni du la a di zhe yu ge da shap zu di da li yin de zu zhen ba bu tan ti xin suo su ge ge su yin de qin bu tou du ta di xie ji du du ji xu ba yin na zong xiao la tan zong xiao xie de chu xi di le zong xiao shap zu ye xi ye xi ye le xi
1: 接下来选吧

Jukdo lenge soro liyan chanan zon gorsi chokbe tabdun cheba nandu di gurishu yin. Sezi durdu si shubi yina. Yalung xie cha gyabri, gyabri cha la xixi. Tangara nesu di wa, nyamu nesu di wa, yalung xiong la zhexi xio. Chayi xioba yeba gya la yang, gyabiu tunlam zonba tine chung. Chayi xioba yuma pyo la yang, pyo kam digi zonba tine chung. Sebe diridu, dende lu xie di, gyaji sanbobo lenge chuyu gyunga chimbo yu xie chi.